Zauvijek se kaže per sempre. Zauvijek tvoja per sempre tuo. Nikad nisi sam, mai soli. Per sempre insieme. Zauvijek zajedno. Amore mio. Ljubavi moja. Moja svjetlost. Luce mia. Tesoro mio. Moje blago. Vita mia, moj život. Anima mia, moja duša. Senza fine. Bez kraja. Solo tu. Samo ti. Volim te. Ti amo. Ti adoro. Obožavam te. Sei bellissima. Prelijepa si. Sei stupendo. Ti si fantastica.

fantastična. Io e te per sempre. Ja i ti zauvijek. Domani è un altro giorno. Ornella Vanoni.